Rhythm of Love, ke Maiza, Reggio, Sanere, Tshepo ya ka, pele ho mono. Antle di mahlohora ke bo supa tsela tsa ra bo supa ditaba di balwa ke naka moloi.

0: himane
1: na kontsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

Afrika Borwa la tsela ke bana le o ka ofela latela ka tsebeletso ya mantla le sedi FM. Antle di mahlo ra ke bo bontsela tsa ra bo bo di tabo di balwa jwa lokidi ya ngwane moeti.

0: Dumelang ke Snazo o mametse e tlhabolle le Sbosh ho lesedi FM. Sharpa anti wa ma 2000.
1: It's trance music.
2: E tlhabolle.

0: E ka ba ke nyeo ya CCMA, o thata le mechaniki, ho blacklist wa lebitso ka phoso, ka botlhalo ntle le kgang. Clientele Legal, e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao ho maAfrika Borwa ohle. Diplane tsa rona, di theko e tlase, o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fihlang ho boleng ba 745,000 ka selemo. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe le tsa mosebetsi. Maqwetha a rona a naha ka bophara a emetse ho tshehetsa, hora tse 24 ka letsatsi. Ebile diplane tsohle di kenyeletsa thuso ya beili ya 5,000 rand. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: E tlhabolle. La bohlano le leng le le leng. Ho renya borobong hoseng. Ho fihla ho renya leshome le metso e mmedi. Le se bongi.

abakeng sa batho bohle batleng ba tla beng bantse ba mpotsa a dipotso re tone mathang ka tlasa lentse la haola bohlano ba nong sa itlwelletsa mai ke ena ke itlwetse he ba beditsa mae bondo are pelo ho di mahlo ho ra ke le shome tsebeletso ke ya le sedi ya le khotlala gatsola Afrika borwa re balwa ditaba tsa ho ra ya le shome ke di engwane mo 80.

ke lebile ha holo antiza ba medi wa tsebeletso ya lesedi FM ho fela ho le jalo le kenang le nane wo ke la ditaba ke la imatlafatse tsama ya hantle wile o phomola go baneng ya hautima we khathile re tlo boela re tiana hape le wena a kwano sia le moyeng na kong etlang mo mamedi re pele re tlo kena ditabeng tse o di tlhopisiseng ho lena la imatlafatse ka jeno re fetele ho keneng modupi ho re balla ditaba tsa hora ya le shumele metsimedi.

ke lebuile ha holo Kenny Modupi ka ditabatseno tsa hora ya leshume le meso e medi mamedise latelang e tla ba tsa hora ya pili ka jeno ke la bahlano la la robedi khodi ke ya bahlano ya montsiano ng selemo ke sakete tse pedi le mashume a mabedi anang le meso e tsheletseng lena le phetelambeke motlhopisi wa lona ke dimakatso motshweneng ke lebogile go mama todi ke ena ya laolang gaso nna le biso la ka ke dimakatso wa hafolotsi re na le wena o tloa ga jwale go fitlhela ga metsotso e tabele mashome a mararo ka morago gora ya leshome le metso e mmedi gopola gore lenaneo lena la imatlafatse o le tlisetswa ke SABC News re ikemetse ga re kgethe nku ka pere dumela mo mamedi.

0: Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 ka ba kena ho SABC Plus app ke molelwa.
1: La bole tibos le banga di mena tla bana be se bua le me mafunta ka mona ka thokosa. Ke di selene le ke di jela ka tsaka mino mo nate. Ntse ke thella lo ne ha re mo renya botshelela bana be so. Thank you.
2: Dumelang mifo 0606 azopo a ka bona tibos thule o kwatile ngwana mme o hula ka life. Hai ke ntho tsentletseno Ke ga ba le ha o wa. A so hula ka life jwa le o kotse jwa le ntse go jile marangrang mona tibos
3: wena o le ratolaka lebu le tabo ke le rata fu ratolaka wena o gauta le tamani yo mona tjol na ne ole yo
4: Hello, Abtita Bole, no sister Apo. Nepilele. Gumzwandi le teta apa. E odi. Dihleli nani bantwana benkosi. Amen.

Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahetse. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

ke le bula holo bana beso le sebeditse tsamayang le yo phumola mamedi ho fela le jwalo le nana ole ke nang ha jwale ke la ditaba la matshohlo ho le sedi FM me ho polore lono le tsetswa ke SABC News re ikemetse ha re kgethe nku ka pere empapele ho mong re fetela ho ntsane rantwa ho re balla ditaba tsa hora ya botshelela.

0: rata bolo ntate. Ai, ke rata hona hona mo mo rata bolo mo.
1: Di papadi ho le sedi FM.
2: Sa di papadi ho le sedi FM.

0: Me re a leboga e le mona tla o tsebisitse ma Aforika Borwa, me ga re tshepe ntate gore tshehetso e tla tlhabe maatla makarate ka nyolowe ka nnete ka tsela e ikgethileng ya lona eo le yeng le feeletse masole ana a karate, mme sense re re moya wa hae o phomole ka kgotso, ba lelapa ba tshedisehe, metswalle le botlhe basebetsi mmoho le lona dikakapa tsa karate tshedisehang ntate.
1: Ao se my sense le mofo wa hao ke re tomo a re kato ke sa leboga
0: os ke le buile ntate thage
1: osa
0: sho mamedi ke tsona hetse se monate tseo ka nnete re di utlwang ho tswa lefatsheng la karate ha o sebetsehle moya wa hae ha o phomole ka kgotso. Ha jole metsotso e dula hantle ho e mashome a mararo ka morao ho rena ya bosupa. Re ke tsa tsena mamedi ho pola hlo reng ya borobedi ya ge tswa kwa no tla bateng Lady Soski jolo ka lela bohlano jena we so ao re ine letsana ena tshepe mamedi 365 selemo opota.
2: Papadi ho di FM.
3: Ke go bana le e mong wa bomme e weleng hore morao ha e o ne a bapala ba pelong.

dumela sha momamedi e bang o fitile ke engwe di gaolo tsa monyaka ka pa o batla ho iphetha o ka etela www.lesediafm.co.za wa imamela yona hona moo.

0: mama. Le se di dumela hai.
1: Yo.
0: A dumela weso.
1: Ai monate man bona. Ye ye ye re futhumetse ke mmino na o ntseng o wa tlaona.
0: Ke ona hai.
1: A ke di tsama na ke so skima ne ke la idile hitara mona ke ra ikona. The guy I follow, the guy I follow, me know now where he go. Now we go where he go. Fufu ya lola. Kero so skibi tawa.
0: Oh, wala nene weta joa.
1: Kero mara gele weta joa. Ibe ne se ko tswere kamane ka ex. Ke la ki kwa le pene la penge mwa tidi mbihi.
0: Ah, kero bula ola kai se dago ka.
1: Thank you so skibi.
0: All right, listen, did you mela hi?
2: Oh, rasta so so di oh.
0: Yama.
2: Yama rasta so so di ke more na ranti la kamna ka tiba di website google la ka tele ka 89.4. Awa pata e baka mina rige wa di fitima da rasta so so di.
0: Hamona tizwa ngre bula hulu eso tla.
2: Thank you rasta so so di.
0: Alright, listen, di dumela hi. Listen, di hi.
2: Hello, hello, mama.
0: Hello, papa.
2: Yeah, yeah, this is Angelo.
0: Yeah, don't go back.
2: Ya
0: ke mo go tlisa e
2: le nna ya ausi na ha o le
0: jalo ho jalo ya o go le hey okay
2: ya mandoza sapa
0: oh okay
2: ya go go di mama
0: ah ku ma mate we is man
2: o go sha go ka sun ja go fa
0: ah ku ma mate ah listen you mela hi
3: ku ma mate jamuna tjwa
0: ooh. Why you clockori? Yeah, chuman.
3: Rigeye na kiona.
0: Amuna chizwa. Kibale bangai.
3: Thank you. Kile no fisa solve game.
0: All right.

0: nako ntsa tahlehelwa bophelong mohau e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong kgodiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ha o mamela, ke ikutlwa ke le motho wa bohlokwa. Ha o nhaka, ke ikutlwa ke sireletsehile. Ha o bua le nna, ke a ithuta.
2: Lerato la hao le tlhokomelo di thusa ngwana wa hao hore a hole ho ba motho ya matla ya itshepang. Ba mamele. Ba tshedise le ho buisana le bona hobane ngwana e mong le e mong o tshwanela ho ikutlwa a elwa hloko. A utlwa ebile a rata.
1: Etela holdmyhand.org.za.

0: Kai. Mogwabo wa setso le puo ya Sesotho.
1: Bosoko ba o lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. O fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Botop Shaela, habalo whiskey fela fela. Ba iketeka, boloka. Ho 750 ml Jameson Triple Distilled Irish Whiskey ka $349.99. Le 750 ml Johnny Walker Red Label Blended Scotch Whiskey ka $249.99. Keteka World Whiskey Day le Shoprite Liquor Shop. Di fumana ho fihlela ka di 17 tsa May. Ha ho rekise subaka tsa dilemo tse 18.
0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba ilwanetseng. Re eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo. Ho tloha ka matjeke ho fihla le inengkomobu, Lesedi FM le kgema le wena.

0: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tsietse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo.
1: Matsoho a sebeletsa metso, mme mosebetsi o tlisa botsitso ka lapeng. Re rolela basebetsi kgaebana, ka boikitlaetso ba bona le ho ntshetsa pele moruo. Lesedi FM ke molelwa. Basotho kopana.
2: Basotho kopana.
1: Pina e nngwe, mme re tlwaelane di.

0: 086-0003-084
1: a mararo metsotso ka morago gore a pele mabedi o teng kwano a re monkgi dumela leseri
2: Big Zulu mokgotsi
1: ke thotse dinoma gore o tlontetse tsa ke letsa dipina mona a utlwa
2: nna
1: ke nkgono efa ke
2: ee
1: ke thotse nomoro tsa nkgono ma mojalefa o la ntetsetsa ke batla go fa tsona ka thoko
2: alright sapo e
1: amfounela kere
2: Hey dada, sharp.
1: Yeah, sharp, sharp. Dumela, let's hear it.
3: Dumela pantosana.
1: Ke manga.
3: O bua le Khalem le saka go depot.
1: Eh.
3: Eh, nna ke re Big Zulu. Ke jala ka Big Zulu.
1: Re le bo utlwa.
3: Thank you, Pant.
1: O le seri FM. Dumela.
4: Black Diamond.
1: Let's hear it.
4: Eh, Black Diamond to one and.
1: Black Diamond to Piki Piki. Le Serie FM 1 a piki piki 2 Black Diamond Dumel ke 2 Big Zulu o le Serie FM khotso re tele kae
3: re tele kae
1: ha mona se ke manga
3: ke magatlhiso Kronstadt
1: ya rutwe
3: ke na ka piki piki mabelane
1: piki piki Black Diamond number 1
3: Eh ya ponto.
1: Re nge botho teng gore ke le Serie FM.
3: Nge ponto.
1: Eh re tle ka. Are feta re motho khotso.
5: Hela hela ponto.
1: Eh shapo jwa.
5: Eh ke thetsi ka mona ka nthola betleme ka mona ponto.
1: Ke.
5: Eh piki piki mabelane.
1: Piki piki Black Diamond.
5: Ke ya ngwane.
1: Le Serie FM hari dumela le seri.
6: Amamelo ponto wa selebo.
1: Amamelo ponto ke mangai.
6: Kulanyane tlokoleng no less London Big Zulu
1: eh
6: Big Zulu
1: Big Zulu real boa 33
6: tanko
1: o le seri FM dume
7: hi ponto
1: ke manga
7: ke mathapelo ka mana ka bophilo
1: rutwe
7: kana ke
1: eh
7: ke nna ke tsena ka wave rider are khoneng ke tsaba wena
1: one number 2 wave rider sa sile mona tautwa
7: Sharp.
1: Ola Serie FM, dume.
8: Bande.
1: Eh, ke manga?
8: Mamset koko mana we Friday number 2. Ala
1: number 2. Wa balata we Friday, dume.
7: Panto.
1: Manga?
7: Ola bantu menka tumole Paris we Friday number 2.
1: We Friday number 2. Mamira sebele tsala seri. Ke 33. Ke 33. Ke 3. Piki piki Black Diamond 3. We Friday 3. Big Zulu. Arutu, dume.
5: Ela Turanta.
1: Ke manga?
5: Ke le godi thona ba le bogolo location wa le Sunday wa rate Black Diamond.
1: Rutwe, Black Diamond.
5: Thank you that.
1: Malene nge re le botsa sile mona tarenge motho dume.
7: Come na, je pa ri je tsar.
1: Eh.
7: Eh, number 2.
1: Number 2, Wave Rider.
7: Eh, amen.
1: Re le ba utlwa.
7: Amen papa.
1: E jwele di a lwana mo mamedi e se di le pedi Big Zulu e di le nne Big Zulu di le nne Wave Rider di le tharo Black Diamond. A hla di a otlana ka jilo. A di a otlana. E bile ke rata hona ha ile tsina. Na le ba kgethile ntse ba kgetha nthokie. Motho teng kwa dumela. Leseri.
9: Ke Big Zulu.
1: E ja pojo.
9: Ke dimme ke re ntate mata di ele sutong.
1: Ya rutwe.
9: Ke Big Zulu.
1: Big Zulu.
9: Ke yandat.
1: O mere se bere tsale se di umathapile Big Zulu ka tsehlano a renke ba ba ditseng kwa dumela.
9: Attack.
1: Mame.
9: Number 2, tate mo sadika dinwe.
1: Na ke 4. Hey, ke 5. O mere se bere tsale se di 5 Wave Rider. 5 Big Zulu. Ntse le 3 Black Diamond. O le se di a fa dumela.
9: Hot top point towards the lead.
1: Rutwe.
9: Number 2 Wave Rider. Ke tsholo felo se dije lo mona le sethabong ba ikho.
1: 6 Wave Rider re le bua.
9: Hot.
1: Mamedi ya kena ngona ba le tsena ha Wave Rider ka nete re kena ka ena mafelo a beke. Dumela.
9: Big Zulu.
1: Ah bana, ba tsho mo 66. E ke le ba utlwa.
9: Thank you ndat.
1: Ke manga.
9: Ke tsiri so pa te watch us through.
1: Mamela tsebele tsale se di tsheletse a Big Zulu di tsheletse Wave Rider. Ke tlo nga ba mamedi ba ba be di batla e gaola nthwena. Re tsebo ke na mafelo a beke. Dumela. Le se di FM dumela.
10: Eh, la panda le cae.
1: Eh, chapojo.
10: Ah, walo ka bona no ke me ta kwa shuma ne ka bona ka mapulasi nya ka chimonte ka tshe de ne ka bona a ke tsama le tik tik ma bela.
1: Tiki piki re le ba utlwa.
10: Tanji gara.
1: Ma be di se di le nne piki piki. Eh, Black Dam se di le nne. Ah, ena ga wa jwane. Go le se di a tsama dime.
11: Hola, tapon.
1: Eh, chapo.
11: Ah.
1: Eh,
11: ba ke tsama le bi bulu.
1: Big Zulu re le ba utlwa.
11: Anginani.
1: Mabedi ba e gaotse di supile Big Zulu. Di supile Big Zulu. Di tseletse Wave Rider. Di nne. Black Diamond. Jole ba re kera mafelo ga beke kae.

Di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di